0: lento yenza kube kumayini
1: ikona lento yenza
0: ewe ikona lento yenza kimi.